emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Canzoni Italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

faccio fatica anche a parlare, non ne ho voglia, non so neanche decifrare questo gran rifiuto che io sento. Non so se è un odio esagerato o un grande vuoto.

che a fatica ogni giorno cerchiamo di capire che cos'è questa cosa che noi

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

0: l'italiana d'autore.
1: Sono lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù. Sono patriarca meraviglioso, arcaico nuoto nell'acqua cupa. Sono munifico, tu sono sei magnifico, cipria sull'aria che vibra di magico.

0: fumato e santo, desiderato davvero tanto, tutto di rupa è friabile, desertico, sonno di nuvola, sonno di cupola, sonno lontano, vieni qui, rimani vicino a me, fammi volare tra le montagne, sopra le dune, senza guardare, senza pensare più, senza capire più. Sono gigante, sono elefante, distenditi quassù.
1: Emozioni italiane.
2: Da Viva la Radio, il grande network italiano.
3: Ci rincorriamo tra le stazioni con i vestiti sporchi e gli stivali neri per prendere al volo l'ultimo treno. Abbiamo pianto troppo in bianco e nero. La vita di provincia con i piedi per terra non ha senso se la terra è diventata merda. Viviamo a cavallo dei nostri fallimenti, cioè

0: What's your name?
1: ¿Qué pasa? ¿Qué es name?
2: Anelos.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
4: Emozioni italiane.

tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: emozioni italiane.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore da
0: Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa.

come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso. E ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali.

0: in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a Ore, porto su il caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va più di dare a nessuno.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.

Emozioni italiane. L'Italia.

di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

l'adrenalina, lasciami leccare l'adrenalina, voglio cercare la mia alternativa e la mia alternativa.

Saradino, l'orlo del tuo vestito, un'unghia di un tuo dito, l'ora che te ne vai, che ne sarà domani, dopodomani e poi per sempre. Mi tremerà la mano passandola sul seno, cifra degli anni miei. A chi darai la bocca, il fiato, le piccole ferite, gli occhi che fanno festa, la musica che resta e che non canterai. E dove guarderò la notte

che ne sarà di noi. Vorrei essere l'ombra, l'ombra di chi ti guarda e si addormenta in te. Da piccola ho sognato un uomo che mi portava via. E in quest'isola stretta lo sognai così in fretta che era passato già. Avrei voluto avere grandi mani, mani da soldato, stringerti così forte da sfiorare la morte e poi tornare qui. Avrei voluto far l'amore come farebbe un uomo, ma con la tenerezza, l'incerta timidezza che abbiamo solo noi.

0: italiane.
1: Emozioni italiane.
0: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
1: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta

questo dolce monosillabo innocente è fatale che diventi dilagante.

0: grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

non è poi così anormale. Non è tornare indietro nel tempo, non è fantasia, ma uno spazio tuo vitale. E che fra tutti i cieli importanti, il cielo più bello sta nel tuo particolare. Che viversi da soli una sera, frugarsi una sera e parlarsi e dialogare. Sapersi dare

persino un po' volgare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non sappiamo più giocare. Il fatto è che da tempo, Daniele, da tempo la sera non riusciamo a farci male. A farci male.

fatto è che da tempo, Daniela, facciamo l'amore come un quadro da copiare, per poi gratificarci in silenzio.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

certo e fa lo stesso. Per non scalfire il tuo senso morale, ma dentro, caro il mio

lei si guarda soddisfatta, anche se tutti la credono perduta. E lo specchio le rimanda il volto, e anche lui non l'ha riconosciuta. Madre lavorava duro, di certo non è morta per amore, di suo padre non ricorda niente, solo un'idea lontana di rancore, solo un'idea lontana di rancore. E poi ebbe fianchi larghi e quattro bocche da sfamare, e la notte neanche i sogni, solo fantasmi da dimenticare, solo fantasmi. Adesso si guarda e ride, e i suoi occhi perdono colore. Certo, non avrebbe mai sperato che la morte le portasse via il dolore.

Lele si guarda soddisfatta, ora che tutti la dicono perduta, e lo specchio le rimanda il volto. Neanche lui non l'ha riconosciuta.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: Non era qua?
1: Sì, era al terzo, ma uguale.
2: Sì!
3: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: solo pomeriggio tu mi lasciassi.
1: Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane. La prima radio. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
1: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

0: ese amor.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

senza, si vende la morte a un grammo la coscienza. L'anno del mai sta certo verrà e una manciata di terra cadrà. Uomo.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Credo che andrai. Porto sulle spalle un grosso sacco di immondizie, pieno a metà.

incidente. Mi sto congratulando con me stesso e penso che bello non essere un pezzente. Ma ecco che il barbone fa ritorno, mi fa una gran risata in faccia. Mi fa sentire stupido e meschino, mi fa sentire quel che sono. Ed io capisco che lui è felice come me.

0: Emozioni Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni Italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore
1: con noi.
0: Di sospensione.
1: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Prime concessioni reciproche tra Stati Uniti e Iran nella trattativa in Svizzera, seguita la firma digitale dell'accordo quadro tra i due paesi per porre fine al conflitto. Saranno negoziati lunghi, ma sembrano arrivare i primi frutti. Il servizio è di Davide Camera.
3: Tra molti tira e molla e al netto delle intemerate di Trump, che qualche problema lo creano anche al suo vice Vance, impegnato direttamente al tavolo delle trattative, la maratona negoziale di 18 ore ha portato a dei primi risultati, anche se tutto ovviamente è ancora oggetto di discussioni. L'intesa preliminare raggiunta in Svizzera prevede la revoca delle sanzioni americane sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio c'è la concessione principale di Teheran, vale a dire il sì al ritorno delle ispezioni nucleari dell'AIEA e garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa, ma il capo negoziatore Ghalibaf si appresta a rivendicarne la competenza. Tutto comunque in movimento, anche se Vance minimizza le tensioni e Teheran puntualizza che per ora le parti hanno solo espresso le loro posizioni. I colloqui comunque proseguono in ambito tecnico, i progressi ci sono e da una parte e dall'altra, attraverso visite diplomatiche, il memorandum viene presentato agli altri paesi del Golfo, che però continuano a esprimere preoccupazione.
2: Terrore a Montreal, 3 persone sono morte in una sparatoria avvenuta in un quartiere della città canadese a forte presenza ebraica. La polizia è intervenuta poco prima di mezzogiorno, ora locale. Tra le vittime un agente, l'aggressore, che avrebbe sparato circa 20 colpi di fucile, e un rabbino. Ancora da accertare il movente. Sono state trasferite in una nuova struttura protetta nel circondario di Cassino le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate a Formi a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Arrestata la mamma delle ragazzine, il suo compagno e il nonno, tutti in carcere con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, ha rivelato il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo ieri in conferenza stampa, spiegando il contesto in cui è maturata la vicenda.
4: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Mi riferisco al fatto che quelle bambine hanno due genitori, non un solo genitore, la mamma.
2: Era in sella ad una minimoto il bambino di 10 anni che ha perso la vita nell'incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Il piccolo veicolo si è scontrato violentemente con una jeep. L'impatto ha fatto volare il bambino a pochi metri di distanza e purtroppo a nulla è servito il casco che indossava. Inutili da parte dei soccorritori i tentativi di rianimarlo. Mondiale di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e centrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina che batte l'Austria grazie

0: grazie ad un'altra doppietta di Messi che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: informazione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'Italia.

0: Emozioni italiane.
1: Meteo.
2: Saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio, emozioni italiane.
1: Meteo.
3: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti.
1: La prima volta è stata tragica, me lo ricordo bene, era domenica, in quella mia 600 prenuragica, una serata in rima quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia, programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia, roba da canzone.

bistecche, giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono,

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca, un agente della polizia locale di Milano è morto ieri sera mentre inseguiva un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'incidente è avvenuto nella zona di Ponte Lambro. Francesco Imprezzabile, 35 anni, era sulla sua moto di servizio quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Si indaga per ricostruire la dinamica e rintracciare il conducente della vettura. Si sono conclusi in Svizzera i colloqui tecnici tra Iran e Stati Uniti, dopo i quali si prevede la creazione di gruppi negoziali sui nodi del nucleare e delle sanzioni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che cita il viceministro agli esteri, aggiungendo che i negoziatori hanno deciso di istituire 4 gruppi di lavoro. L'efficacia dei colloqui dipende dal pieno impegno verso gli obblighi concordati e dalla loro precisa attuazione, scrive su X il presidente iraniano Pezeshkian, mentre il capo negoziatore di Teheran Ghalibaf rilancia: sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz. I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare dopo lo scontro con Trump. È la linea indicata dalla Premier Meloni anche durante il Consiglio dei Ministri di ieri. Non deve esserci alcuna conseguenza, i rapporti restano solidi, avrebbe aggiunto la Presidente del Consiglio, che ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all'ambasciata USA per la festa dell'indipendenza. Il Presidente americano però non ferma i suoi strali. L'Italia si è comportata molto male, ha ribadito ieri parlando nello studio Vale. Da Trump nuove critiche anche agli altri alleati della NATO. Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Trump e Meloni saranno di nuovo allo stesso tavolo per il vertice NATO di Ankara il prossimo 7 luglio. Mondiali di calcio, la Francia anche più forte del maltempo, trascinati da una doppietta di Mbappé, i transalpini travolgono 3-0 l'Iraq e c'entrano i sedicesimi. Stesso traguardo raggiunto dall'Argentina, che batte l'Austria grazie ad un'altra doppietta di Messi, che entra nella storia e diventa il miglior marcatore di sempre dei mondiali. Finisce 3-2 Norvegia-Senegal, l'Algeria batte 2-1 la Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

una bomba, ma da canale. Sparì.

0: Fino a dove lo percepisci?
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Creato per la prima volta al mondo con una stampante 3D, un mini cuore grande quanto una ciliegia dotato di cellule che si contraggono, camere e vasi sanguigni proprio come un cuore vero. È l'annuncio che arriva dall'Università di Tel Aviv. Il mini cuore ancora non è idoneo ad essere usato per i trapianti, nemmeno sperimentali su animali, perché gli scienziati israeliani devono prima lavorare affinché le cellule si contraggano all'unisono, così da far battere l'organo e pompare il sangue come un cuore vero. Ma la realizzazione di quest'organo in 3D è una prima assoluta ed è un passo avanti potenzialmente enorme nella costruzione di organi su misura da trapiantare sui pazienti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sfigato!
3: Perdente! Vali zero!
4: Sei ridicolo!
5: Non vali niente!
6: Può sembrare solo uno scherzo, ma non lo è. Perché le parole e le azioni hanno delle conseguenze. Il bullismo e il cyberbullismo colpiscono anche te. Fermati. È un'iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Emozioni italiane.
8: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira-Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buona giornata da Davide Camera. Nuova fase per i colloqui tra Stati Uniti e Iran, ma sempre con l'incognita libanese, con Israele che continua i suoi raid nel sud del paese dei cedri. Teheran annuncia due gruppi di lavoro sui temi del nucleare e delle sanzioni, i temi principali della trattativa insieme con lo stretto di Hormuz, riaperto ma con l'Iran che ne rivendica la gestione. È ancora tutto da chiarire. Il movente dell'attacco avvenuto ieri in un quartiere a forte presenza ebraica di Montreal, in Canada.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Pena la bocciatura. Tutte negative in apertura alle principali borse europee. FTSE MIB che perde lo 0,65%, lo spread sale a 72 punti base. Giovanni Malagò già impegnato sui dossier legati al calcio italiano dopo la sua elezione ieri alla presidenza federale. Il nuovo numero uno della FIGC spiega che il commissario tecnico, che sia italiano o straniero, dovrà sposare un'idea e non farlo solo per soldi. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio, emozioni italiane.
4: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'Italia.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.

0: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: L'italiana d'autore.
3: Cado e cerco un modo

sei, però rimango ancora, perché l'unica cosa che so è che a lasciarti vivere, conoscendoti mi libererò.

piace perché con te non vinco mai. Se di questi anni ci rimarrà qualcosa in più, li chiameremo sogni.

la prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia, che colpisce il centro della retina, può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emozioni italiane.
2: La prima radio dedicata alla canzone italiana da

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia...

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano, in entrata verso Portogruaro. Chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Rabuiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Dopo i tre gol al debutto, firma da solo il 2-0 dell'Argentina sull'Austria, sbagliando anche un rigore. Con 18 gol è il miglior marcatore di tutti i tempi nella fase finale della storia della Coppa del Mondo. L'Argentina passa ai sedicesimi come la Francia, 3-0 sull'Iraq. A segno nel primo tempo Mbappé, nell'intervallo uno stop di oltre 2 ore per una tempesta di fulmini, nella ripresa ancora Mbappé e Dembélé. Si qualifica anche la Norvegia, 3-2 sul Senegal, doppietta di Haaland, 2-1 Algeria-Giordania. Stasera torna in campo Cristiano Ronaldo, c'è Portogallo, Uzbekistan, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana, si giocano anche Panama, Croazia e Colombia, Congo. Lontano dai mondiali, il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò, largamente favorito alla vigilia delle elezioni, l'ex numero uno del CONI e il nuovo presidente della FIGC, Maurizio Pizzoferrato.
1: Elezioni quasi bulgare per Giovanni Malagò, che diventa presidente della Federcalcio con il 68% dei voti contro il 29,17% ottenuto dallo sfidante Giancarlo Abete. Malagò uomo vincente, lo dice la sua storia, e lui stesso ammette l'aumento delle aspettative da parte degli appassionati.
2: Non sono timoroso, sono coraggioso, però sono molto riflessivo sulle responsabilità, c'è un livello di aspettative assurdo.
1: Da oggi Giovanni Malagò al lavoro per la nomina del nuovo CT della Nazionale Azzurra, impolle il suo amico Roberto Mancini, anche se il neo presidente federale frena.
2: Non ho parlato con nessuno, da adesso ci cominciamo a mettere la testa, bisognerà parlarne, devo anche vedere gli aspetti finanziari, il bilancio, perché una cosa è stato chiuso l'esercizio 25, una cosa è il budget 26.
1: Infine, alla domanda su quale sia il vero obiettivo della sua mission, risponde così.
2: Il mio obiettivo? Fare bene.
0: Squalificato in carriera 2 volte per doping, Alex Schwarzer è di nuovo nella bufera. Positivo all'EPO ad aprile in occasione dei campionati tedeschi di marcia, è stato sospeso in via cautelare. Tennis in pieno svolgimento le qualificazioni di Wimbledon. Tra gli uomini primo turno ok per 5 italiani, oggi al via il percorso femminile, 5 le azzurre in campo. Intanto si disputano gli ultimi tornei sull'erba prima dello slam londinese. A Eastbourne, fuori Cocciaretto, debutta oggi Jasmin Paolini, tra gli uomini Arnaldi e Bellucci, mentre a Maiorca tocca a Sonego e Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane, la prima radio
4: dedicata alla canzone italiana.

0: さ。
1: Emozioni italiane.
2: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
3: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il segreto della lotta all'Alzheimer risiede in una proteina e su questa ipotesi che hanno lavorato i ricercatori del Baylor College of Medicine negli Stati Uniti, ottenendo risultati promettenti. Dopo aver diretto la loro attenzione sulla proteina SOX9, hanno infatti notato che a un suo aumento indotto dall'esterno corrisponde, da parte delle cellule nervose, una maggiore efficienza nell'attività di rigenerazione dei tessuti danneggiati. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature Neuroscience. Basta una sessione di allenamento della durata di 30 minuti per il miglioramento dell'umore, lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo recentemente comparso su Molecular Psychiatry. Ad essere decisiva sarebbe l'adiponectina, un ormone che viene rilasciato nel corso dell'attività fisica ed è coinvolto nel sistema della regolazione emotiva. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato questo legame nei topi, muovendo i primi passi verso una comprensione generale del fenomeno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
5: Meteo.
6: Saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree pedemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
5: Meteo.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Ben trovati da Marzia Lucarini. Voglio chiedervi una cosa: due fette di pane, fior di latte, insalata, pomodoro, prosciutto crudo e un po' di maionese. Cosa vi ricordano? Potrebbe sembrare un panino nato negli States, per esempio una specie di club sandwich, ma gli ingredienti mediterranei non mentono, il passaporto è tutto italiano. Stiamo parlando infatti della zingara, il panino più famoso di Ischia, una delle isole più belle e più note dell'arcipelago campano. Ed è proprio qui che si mangia in molti indirizzi, ma anche fuori da Ischia non è impossibile da trovare, oltre al fatto che si può preparare facilmente in casa in pochi minuti. Secondo quanto viene raccontato da più fonti, il panino sarebbe stato inventato verso la fine degli anni 70, precisamente nel 1977, da una coppia di imprenditori che gestiva il pub La Virgola, nella zona di Ischia Ponte, ancora esistente, e dove è possibile assaggiare la versione dell'ischitana originale. Da lì clienti e turisti, che in quegli anni cominciavano già ad affollare l'isola, si moltiplicarono e la proposta della zingara si estese a ristoranti, bar e insegne dell'isola, tanto da diventare una sorta di ricetta ischitana e simbolo di questa zona. Ma perché questo nome, zingara ischitana o zingara di Ischia? Perché si tratta di un panino inventato negli anni 70 e proprio in quegli anni erano di moda gli hippie e il modo di vestire gitano, quindi per ricordare la leggerezza e la spensieratezza si è deciso di darle questo nome. Vogliamo prepararla insieme? Allora prendete questi pochi e semplici ingredienti: 4 fette di pane cafone, 4 fette di prosciutto crudo, un pomodoro insalataro, una mozzarella fior di latte, lattuga iceberg e maionese. Se non trovate il pane cafone, basta comunque qualunque altro pane rustico. Tagliate il pane a fette di circa un centimetro. Scaldate una piastra di ghisa o una padella antiaderente e quando sarà ben calda mettete a cuocere le fette di pane da entrambi i lati. Lavate e asciugate il pomodoro. Tagliatelo a fette ed eliminate un po' di acqua di vegetazione. Spalmate le fette di pane con maionese e posizionate sopra la lattuga. Mettete sopra le fette di pomodoro insalataro e salate leggermente. Aggiungete le fette di mozzarella fior di latte ben tamponate dal siero in eccesso. Aggiungete anche le fette di prosciutto crudo e chiudete il panino. Rimettete di nuovo la zingara ischitana sulla griglia e fate scaldare un minuto circa prima di servirla. Non ci sono grandi variazioni della zingara ischitana, proprio perché è una ricetta relativamente moderna e per di più tipica di una città, ma nessuno vi vieta di aggiungere o togliere alcuni ingredienti. Che ne dite? Facciamo la capatina ad Ischia? Gli sono stati dedicati versi e frasi da vari poeti, tra cui questi dell'inglese Oden.

0: che voglio regalarvi. Ora sono commosso dalla partenopea intrisa di luce. Il mio grazie è per te, Ischia, cui un buon vento m'ha portato a goderti con dei cari amici. Vi saluto. Ciao.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
3: e i grandi interpreti.
2: Emozioni italiane.
4: L'italiano.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mila Auriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie.
1: Non volevo rovinare tutto, non volevo non dormire asciutto, non volevo lavorare.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È stato ritrovato a Pioltello il SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo vari tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche quella di uno speronamento. Si cerca ancora il conducente dell'auto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da amici e colleghi. Alle dichiarazioni ottimistiche di Washington

0: neutralizzato dalle forze dell'ordine, da accertare anche se ci siano eventuali complici. Il caldo torrido non molla la presa sull'Italia, così come in buona parte dell'Europa. Oggi bollino rosso in 15 città nel nostro paese, domani con Latina saliranno a 16, temperature con picchi fino a 40 gradi. E nel decreto infrastrutture, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, vengono reintrodotte norme già in vigore negli anni passati legate alle ondate di caldo. Prevista la possibilità per alcuni operatori di sospendere o ridurre l'attività lavorativa, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiali: tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. In Portogallo Uzbekistan torna in campo Cristiano Ronaldo, Harry Kane guida l'Inghilterra contro il Ghana. Si giocano anche Panama Croazia e Colombia Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
2: Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
4: Scegli l'originale. Viva la radio.

0: Verdeaci. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia in località Gola per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto, con tanti auguri per chi ci è caduto di conservarsi felice e cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mi ha già

0: che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti, lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità, che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.
1: La prima radio, dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: giorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con
0: ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
0: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, dopo la prima fase di colloqui, spazio ai gruppi di lavoro tecnici. Le insidie però rimangono sempre sui temi principali, dal nucleare allo stretto di Hormuz. Sentiamo Davide Camera.
2: Su una difficile trattativa piombano nuove minacciose parole di Benjamin Netanyahu, che davanti agli ufficiali della sua riserva dice: con l'Iran non è finita, vogliamo l'autonomia negli armamenti. Questo nel giorno della ripresa dei negoziati diretti a Washington tra Israele e Libano, e mentre faticosamente Pakistan e Qatar aiutano a tessere la tela del negoziato fra Teheran e Washington, i cui nodi sono sempre quelli: lo stretto di Hormuz, le sanzioni e dunque ancora il nucleare. Dopo i colloqui in Svizzera, alle dichiarazioni ottimistiche di Washington si contrappone una maggiore freddezza di Teheran, secondo un copione che si ripete, ma si è invertito rispetto ai negoziati prima della guerra. Se il vicepresidente americano Vance aveva parlato di disponibilità iraniana ad accogliere gli ispettori dell'AIEA, ecco che il Ministero degli Esteri di Teheran invece sottolinea che non sarà consentito di ispezionare i siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti.
0: Rintracciato il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco, innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. È morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga, anche uno speronamento. Alle battute finali, il processo a Roma a carico dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni, il ricercatore friulano morto nel gennaio del 2016 al Cairo. Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ma l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme, ha affermato, aprendo la sua requisitoria, il procuratore aggiunto Colaiocco. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Tra la sera e la notte italiana, per il secondo turno dei gironi, si giocano Portogallo-Uzbekistan, Inghilterra-Ghana, Panama-Croazia e Colombia-Congo. Intanto il torneo celebra il genio dell'erede

0: Forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio, emozioni italiane.
3: Le parole sono inutili, quello che conta

0: sera.
1: Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta. Wonder as I wonder, what poem shall I plunder? Which verse of curse shall I immerse and put you under? They say

0: previsione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Le parole sono inutili. Quello che conta è la

0: tradizioni italiane.
1: È un po' di tempo che le cose non vanno come le hai decise, come vuoi tu. Sono tutte buche le tue strade. Se non son curve, son salite, tu non ne puoi più. Vuoi uccidere?

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Con la rubrica delle buone notizie. Una bibita può aiutare a sconfiggere il cancro, è la tesi sostenuta da un team di ricerca internazionale. Si tratta di una schiuma contenente monossido di carbonio che, nei test di laboratorio sugli animali, ha fatto registrare ottime performance in combinazione con le terapie tradizionali. Gli esperti però consigliano prudenza e attendono di vedere confermate le loro ipotesi nelle fasi più avanzate della sperimentazione. Un pomodoro per debellare la salmonella, dovuta soprattutto alle cattive condizioni igieniche e fonte di malattie potenzialmente letali come la febbre tifoide, la salmonella tormenta i paesi del sud globale che spesso non hanno le risorse per contrastarla in modo incisivo. Gli esperti della Cornell University negli Stati Uniti avrebbero però trovato una soluzione particolarmente economica: la polpa di pomodoro. Le sostanze contenute al suo interno sarebbero infatti in grado di debellare il batterio in sole 24 ore. Fare colazione al mattino presto e non cenare troppo tardi riduce il rischio di malattie cardiovascolari, coronariche e cerebrovascolari, infarto e ictus in primis. E quanto emerge da un ampio studio che ha voluto approfondire il concetto già noto, secondo cui mangiare presto alla sera faccia bene alla salute, andando a esaminare gli effetti degli orari dei pasti sul rischio cardiovascolare. A confermarlo sono i ricercatori dell'Università Sorbona di Parigi e dell'Istituto di Salute Globale di Barcellona. I funghi rendono sostenibili i boschi verticali, fondamentali per la salvaguardia della biodiversità in ambito urbano. Negli ultimi anni i boschi verticali si sono diffusi in tutta Europa. Alcune criticità però permangono, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di riproduzione e la sostenibilità di questi piccoli ecosistemi. Gli esperti del Dartmouth College negli Stati Uniti propongono una soluzione intuitiva ed economica: l'aggiunta di funghi micorizzici. Questi alimentano relazioni simbiotiche con le altre specie vegetali in una partnership circolare e reciprocamente vantaggiosa. I giapponesi pronti al lancio del primo satellite ecosostenibile. Ogni anno i residui metallici dei satelliti lanciati nello spazio contribuiscono all'inquinamento del pianeta, indebolendo le sue difese. È per questo motivo che gli scienziati dell'Università di Kyoto in Giappone hanno messo a punto l'IgnoSat, il primo veicolo spaziale dall'involucro in legno interamente ecosostenibile. Quando in futuro i traffici tra la Terra e gli altri pianeti si intensificheranno, questa soluzione potrebbe rivelarsi molto utile, riducendo l'impatto ambientale del settore aerospaziale. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Le storie dei bambini e degli adolescenti non sono sempre belle. Per chiedere aiuto o segnalare una violenza, possiamo contattare il numero di pubblica utilità 114 Emergenza Infanzia. È gratuito e attivo sempre, 24 ore su 24. Non aspettare. Contatta il 114 per telefono o con l'app. Riscrivi la tua storia. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
3: Viva la radio. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale. Anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

stiamo intendo tra i due. A tempo debito anche tu, forse avrai voglia di andar via. Le cose accadono, ma più tu le insegui più non.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
2: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
3: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
3: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 140

0: del fuoriclasse spagnolo Marc Marquez, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale, tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Emozioni italiane.
2: L'Italia.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. L'aumento dei costi energetici causato da fattori economici e dalla guerra in Ucraina potrebbe rappresentare un punto di svolta verso un'energia più pulita, secondo quanto sostiene l'Agenzia Internazionale per l'Energia in un rapporto. Il dossier ha esaminato gli scenari basati sulle politiche attuali e ha concluso che l'uso del carbone diminuirà nei prossimi anni, la domanda di gas naturale raggiungerà un plateau entro la fine del decennio e l'aumento di veicoli elettrici diminuirà il fabbisogno di petrolio, che si stabilizzerà a metà degli anni 2030, prima di diminuire leggermente entro il 2050. Camminare è un esercizio quotidiano che fa bene alla salute di tutto il corpo, ma farlo con maggiore intensità, anche se per un tempo più breve, è sicuramente meglio. A dimostrarlo due nuove ricerche realizzate nel Regno Unito su 78.000 persone di età superiore ai 61 anni. Dallo studio è emerso appunto come l'intensità della camminata sia più importante del numero dei passi. Coloro che avevano un ritmo tra gli 80 e i 110 passi al minuto, infatti, sono risultati più sani dopo la fascia di tempo in cui sono stati controllati. Bivona, in provincia di Agrigento, sarà il primo comune a sperimentare la tecnologia del Web3. La cittadina sarà dotata di una veneristica applicazione che permetterà ai cittadini, soprattutto a quelli che non risiedono costantemente durante tutto l'anno nel territorio comunale, di poter essere presenti e di poter interagire attraverso il proprio avatar con l'amministrazione municipale. Potranno sedersi all'interno degli uffici comunali, davanti agli impiegati, e potranno discutere delle proprie necessità. Scoperte in Ecuador 6 nuove specie di rane pluviali, ne ha dato notizia la BBC spiegando che sono state rinvenute tutte sulle pendici orientali delle Ande ecuadoriane in due parchi nazionali. Gli scienziati che le hanno scoperte hanno avvertito che tutte e 6 le specie di Pristimantis sono state trovate entro un raggio di 20 km da aree deforestate e hanno raccomandato di aggiungere gli animali nella lista rossa delle specie minacciate. Grazie alla loro straordinaria capacità di immagazzinare anidride carbonica agli ecosistemi che si sviluppano in prossimità delle praterie di piante marine, come la posidonia, contribuiscono in modo decisivo alla sopravvivenza della specie umana. Localizzarle mappando nella precisa collocazione diviene dunque un compito di estrema importanza. A tal fine un team di scienziati dell'organizzazione no profit Beneath the Whales ha munito alcuni squali tigre di una complessa strumentazione e ha scoperto che le piante marine possono assorbire una quantità di carbonio 15 volte superiore a quella di una foresta pluviale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: L'epilessia colpisce oltre 500.000 persone in Italia, spesso nel silenzio e nel pregiudizio. Tu puoi aiutarci a cambiare le cose senza spendere un centesimo. Destina il tuo 5 per 1000 all'AICE, Associazione Italiana contro l'Epilessia. Trasformeremo la tua firma in ricerca scientifica, supporto reale alle famiglie, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei posti di lavoro. Nella tua dichiarazione dei redditi, firma nel riquadro Sostegno del volontariato e inserisci il codice fiscale dell'AICE che trovi sul nostro sito aice-epilessia.it. Non ti costa nulla, ma per noi è tutto. Grazie. OM Italiane Syndication e l'Associazione Italiana contro l'Epilessia, insieme per la ricerca.
2: Senza parole, emozioni italiane, con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane, questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
3: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
2: Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! Questa è la radio.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV pirata che ieri sera a Milano non si è fermato ad un posto di blocco innescando un inseguimento nel quale poi ha perso la vita un agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile. Il 39enne avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto. Fermata anche una seconda persona. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata risultata a noleggio. Proprio dal contratto di noleggio si sarebbe arrivati ai due uomini bloccati che sarebbero entrambi cittadini albanesi. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre della donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Sarebbero stati loro la notte tra il 6 e 7 giugno scorso ad aver prelevato le due ragazzine della casa famiglia, portandole nell'appartamento di un'anziana zia, oggi indagata a piede libero, dove hanno vissuto per 15 giorni. All'arrivo dei carabinieri, le sorelline hanno posto resistenza. Vogliamo stare con mamma, hanno detto. L'ondata di caldo anomalo che attanaglia ancora l'Italia, oggi bollino rosso per 15 città, Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani si aggiungerà anche Latina. Nel decreto infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte norme già in vigore negli anni passati che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, tra la sera e la notte italiana si giocano altri 4 incontri del secondo turno dei gironi. Alle 19 Cristiano Ronaldo guida l'attacco del Portogallo contro l'Uzbekistan. Alle 22 l'Inghilterra di Harry Kane affronta il Ghana. Si giocano anche Panama-Croazia e Colombia-Congo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi, l'informazione nazionale.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

fagiullare la pazza con un'allegria infinita, d'altra parte assai meglio dentro questa tragedia ridersi

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

che cambierà. Vedrai, vedrai cosa resterà di questi anni bui, di questa città. E questa notte un uomo piangerà. Vedrai, vedrai che cambierà. Vedrai, vedrai cosa resterà di questi anni bui, di questa città. E questa notte un uomo piangerà. Splendido.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Trovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive, dalla memoria alla concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: E tu cosa hai provato?
3: Non ci avevo mai pensato prima.
4: Dipendeva solo da me. Me ne aveva parlato un amico e poi l'ho detto a lei.
5: Abbiamo superato le nostre paure. Ci siamo sentiti utili agli altri.
6: Ora apparteniamo a qualcosa di importante.
2: Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it.
0: OM Italiane Syndication e Avis. Insieme per donare il sangue.
7: Emozioni italiane.
8: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: stazioni italiane.
1: Meteo.
2: Salute per i ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata molto calda, un caldo intenso e fastidioso non solo nelle ore centrali del giorno ma anche nella notte e all'alba. Temperature massime elevate si toccano e si superano anche i 36-37 gradi in molte zone del centro-nord. Le temperature diurne sono più contenute al sud, si starà bene lungo i litorali, mentre nell'entroterra il caldo sarà un po' più intenso. La giornata è per lo più soleggiata ma qualche isolato temporale di calore è in nuova formazione, specie nel tardo pomeriggio sera su Alpi e Prealpi lungo la dorsale appenninica. Una condizione che si presenterà analoga anche domani. L'anticiclone africano non molla la presa, il tempo sarà ben assolato domani in avvio di giornata, poi dal pomeriggio i consueti acquazzoni o temporali su Alpi, zone pedemontane, localmente sulla Liguria di Levante, lungo la dorsale appenninica, coinvolte localmente anche le aree costiere tirreniche. Le temperature saranno ancora elevate, vi anticipo in ulteriore aumento nel fine settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
0: Viva la radio! Emozioni italiane.
1: Meteo. Questa è Viva la radio.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria. Il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana Rabuiesi, chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio. Per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Viva la radio! Emozioni italiane, la radio italiana che canta diversa.

0: Viva la radio, emozioni italiane, l'italiana d'autore.
1: Stiamo bene qua, alle soglie del viaggio, l'aria fresca del giorno verso un mondo dorato che ci aspetterà. Chi ti fermerà prima di partire? Quando i sogni sono

0: Quello che vedi, stiamo bene qua sull'asfalto bruciato, lo sguardo in avanti.
1: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti. Emozioni italiane. Più l'ascolti e più la senti.

0: Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio. Buongiorno. Che l'Italia prego ascolta.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Solo 5 ore.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
2: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La Procura di Milano ha escluso sia stato uno speranamento a causare l'incidente in cui ieri è morto un agente della polizia locale a Milano. La vittima, Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto finendo sull'asfalto mentre inseguiva il conducente di un SUV che non si era fermato ad un posto di blocco. L'uomo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza insieme ad una seconda persona. Si tratterebbe di due giovani di origine albanese. Già in precedenza era stata rintracciata a Pioltello l'auto pirata, risultata a noleggio. Aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa. L'obiettivo è il recupero del rapporto con il padre e capire come si evolverà la vicenda con la madre. Così il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, tutore legale di Sara e Alisia, le sorelle ritrovate a Formia, dopo essere scomparse dalla casa famiglia che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Ad aver prelevato le due ragazzine dalla struttura sarebbero stati il compagno e il padre della mamma, accusata anche lei, come gli altri due, di sequestro di persona aggravato in concorso. Intanto le indagini proseguono per capire se ci siano altri complici che possano aver contribuito a pianificare il sequestro. Sono 15 le città del centro-nord oggi in bollino rosso per il gran caldo. Venezia, Viterbo e Ancona si sono aggiunte alle 12 di ieri. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Verona. Domani ci sarà anche Latina. Nel decreto infrastrutture varato ieri dal Consiglio dei Ministri, reintrodotte le norme degli anni scorsi che consentono ad alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività con accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ma è tutta l'Europa ad essere nella morsa dell'AFA. Situazione molto critica in Francia. Il premier Le Cornu parla di almeno 40 morti per annegamento tra persone in cerca di refrigerio nei corsi d'acqua. Donald Trump rilancia dichiarazioni di ottimismo sull'andamento dei colloqui con l'Iran. Ieri sono usciti dallo stretto di Hormuz 19 milioni di barili di petrolio. Un record, scrive sui social il presidente americano, precisando che le sue navi restano in posizione per ripristinare il blocco se necessario. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Audi ha aperto gli ordini della nuova A3 All Street, l'ultimo crossover urbano della rinnovata gamma Audi A3. Sono due le motorizzazioni disponibili, il 1500 benzina mild hybrid da 150 cavalli e 250 Nm di coppia e il 2000 TDI a gasolio da 150 cavalli e 360 Nm di coppia, mentre il cambio è sempre l'automatico S-Tronic a 7 rapporti. La All Street ha una dotazione di serie dedicata alla sicurezza che comprende l'airbag anteriore centrale, la chiamata d'emergenza e assistenza Audi Connect, l'assistenza al mantenimento della corsia con Emergency Assist e la frenata automatica d'emergenza basata sull'interazione tra radar e telecamere. La seconda generazione della BMW X2 arriva sul mercato italiano profondamente rinnovata rispetto al passato. Le forme della carrozzeria da SUV coupé sono ancora più accentuate, complice una lunghezza maggiore di 19 cm. La nuova X2 è disponibile con motori benzina e diesel, anche elettrificati con un sistema a 48 volt e con due motorizzazioni 100% elettriche. Molto completa la gamma di motori del nuovo SUV coupé della casa dell'Elica. La versione benzina S-Drive 20i è equipaggiata con un motore 3 cilindri da 1,5 litri, abbinato a un sistema ibrido a 48 volt per una potenza complessiva di 125 kW. Passiamo alle due ruote. È arrivata una nuova KTM 990. Non è una super, ma resta una Duke e monta il bicilindrico parallelo più grande della sua famiglia. 947 cm cubici, 123 cavalli a 9500 giri minuto e 103 Nm a 6750 giri minuto in soli 179 kg a secco. Elettronica sofisticata ma fruibile, con le varie funzioni che vengono visualizzate in uno schermo TFT da 5 pollici a colori. Sul bagnato e con temperature rigide, la stabilità di questa KTM è da riferimento. Durante la discesa, in piega l'avantreno trasmette tanto feeling. Nelle curve strette invece bisogna remare, ma in generale è possibile osare senza rischiare. La versione definitiva della cinese QJ Motor SVT 650X è un endurone

0: con cerchio anteriore da 19 pollici, posteriore da 17, pneumatici semitassellate Maxxis e cerchi a raggi. Il bicilindrico a V da 645 cm cubici garantisce 76 cavalli di potenza a 9000 giri minuto e 65 Nm di coppia a 8000 giri minuti, piuttosto in alto. C'è la possibilità di limitare la potenza a 48 cavalli per iniziare a guidarla a partire dai 18 anni di età con la patente A2. La forcella a steli rovesciati e la ricca dotazione di serie con fari a LED, blocchetti retroilluminati e uno schermo TFT a colori da 7 pollici con luminosità regolabile su 5 livelli completano il pacchetto. Chiudiamo con una curiosità. Le multe prese con l'auto Velox e i rispettivi verbali continueranno ad arrivare nelle case degli automobilisti, ma senza più la foto del veicolo. Il decreto interministeriale che regola gli apparecchi per rilevare le infrazioni stradali ha ricevuto il parere favorevole del garante della privacy. La novità più rilevante di questo decreto è data appunto dal fatto che le foto che normalmente accompagnano la multa rilevata con autovelox e che di fatto costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada non dovranno più essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia...

0: qualcosa nell'aria che fa sognare, immaginare, emozionare e fa vedere l'invisibile ed esplorare l'impossibile.
1: Viva la radio! Emozioni italiane.
2: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchetti con la rubrica delle buone notizie. I biologi americani hanno studiato un virus che infetta i batteri, chiamato Yamda, e hanno scoperto che può evolversi in un modo insolito, cambiando forma una delle sue proteine di superficie per riconoscere e legare così ospiti batterici differenti. Lo studio, spiegano gli autori, dimostra che i virus sono molto più adattabili di quanto pensassimo. Questa nuova strategia potrebbe essere la chiave per capire il meccanismo di tante infezioni, come quelle dei virus Zika, Ebola o dell'influenza. Le difese dell'organismo nascondono il segreto di un modo nuovo di combattere i tumori, basta rieducarle con la terapia genica per dotarle di una corazza anticancro. È la nuova frontiera dell'immunoterapia basata su cellule immunitarie modificate, una pagina nuova della medicina, spiegano gli esperti. La prima volta che una manipolazione genetica del sistema immunitario è efficace contro il cancro, è come dotare le cellule di una nuova corazza, di nuove antenne per aggredire in modo specifico i tumori. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Nella vita tutto ha un prezzo, giusto? Sbagliato. Non ha prezzo aiutare chi, come Veronica, rischia di fermarsi per colpa della sclerosi multipla. Perché donare il 5 per 1000 a te non costa nulla.
3: E aiuta noi ricercatori a trovare la cosa più preziosa.
4: Una cura per le forme più aggressive della malattia.
2: Destina gratuitamente il tuo 5 per 1000 ad AISM. Far fare un passo avanti alla ricerca non ha prezzo. Letteralmente. Facciamolo insieme tutti. IVA inclusa.
5: Il tuo 5 per 1000 può battere la sclerosi multipla. Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Info su aism.it.
6: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

cellophane e carta d'alluminio, e pesano di tutti quei rimpianti che ogni uomo ha dentro, e pensano che siano ottimi rimedi contro il tempo.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
2: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo, a chi va sempre di corsa e non è ancora arrivato da nessuna parte,

quello che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore, a chi le

c'è le lezioni, a chi somiglia la parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre, solo, bene.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre il mondiale celebra Leo Messi, re del gol, in questa edizione finora 5 che portano il totale al record di 18, il torneo va avanti e stasera propone gli ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, con Cristiano Ronaldo in prima persona e con lui la squadra chiamati a cancellare il deludente pari del debutto col Congo. Alle 22 torna in campo l'Inghilterra di Harry Kane, opposta al Ghana in una sfida che mette in palio i sedicesimi. Chi vince si qualifica con un turno d'anticipo. Appuntamento a luna di stanotte per Panama-Croazia. Vietato sbagliare per Modric e compagni dopo il KO nella prima uscita. Alle 4 del mattino in Italia, Colombia-Congo. Una vittoria proietterebbe in anticipo ai sedicesimi sudamericani. Motomondiale Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto che lo lega alla casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia di De Giorgi è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto contro la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia padrona di casa. 3 vittorie su 4 finora per gli azzurri, che ritrovano in gruppo il palleggiatore Riccardo Sbertoli al debutto stagionale nel torneo.
3: Le ho viste le partite, mi è piaciuto molto il fatto

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse. Ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili. Si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seoul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 centimetri e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogi. L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Viva la radio, questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Nei luoghi in cui sono presenti, torbiere e mangrovie svolgono un'essenziale funzione di salvaguardia dell'ambiente. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che ha concentrato le sue analisi sulla regione del sud-est asiatico. Qui queste formazioni vegetali, pur occupando il 5% del territorio, assorbono oltre il 50% delle emissioni di carbonio, fornendo un contributo essenziale alla conservazione dei delicati equilibri della biodiversità. È soprattutto per questo motivo che gli esperti raccomandano la tutela di queste aree, di cui i grandi progetti speculativi vorrebbero ridurre l'estensione. La ricerca è stata pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. E ora pensa a te, a noi e a quello che possiamo fare assieme. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su abis.it.
3: Emozioni italiane. L'italiana.

0: Emozioni italiane.
1: Meteo, meteo.
2: Salute per i trovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Altra giornata molto calda, un caldo intenso e fastidioso non solo nelle ore centrali del giorno ma anche nella notte e all'alba. Temperature massime elevate si toccano e si superano anche i 36-37 gradi in molte zone del centro-nord. Le temperature diurne sono più contenute al sud, si starà bene lungo i litorali, mentre nell'entroterra il caldo sarà un po' più intenso. La giornata è per lo più soleggiata ma qualche isolato temporale di calore è in nuova forma.

0: precipitazione, specie nel tardo pomeriggio sera su Alpi e Prealpi lungo la dorsale appenninica. Una condizione che si presenterà analoga anche domani. L'anticiclone africano non molla la presa, il tempo sarà ben assolato domani in avvio di giornata, poi dal pomeriggio i consueti acquazzoni o temporali su Alpi, zone piemontane, localmente sulla Liguria di Levante, lungo la dorsale appenninica, coinvolte localmente anche le aree costiere tirreniche. Le temperature saranno ancora elevate, vi anticipo in ulteriore aumento nel fine settimana. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Viva la radio, emozioni italiane.
2: Meteo, meteo. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore.

0: luce verde ACI. Viaggiare in Trentino.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati. Segnalo sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale possibili code in entrambe le direzioni al confine con la provincia di Brescia, in località Gola, per un cantiere stradale dove è stato attivato un senso unico alternato. Altri lavori sono in programma questa notte sull'auto Brennero, che dalle 23 fino alle 6 di domani mattina sarà chiusa in direzione dell'Austria tra gli svincoli di Trento Sud e Trento Nord. Sempre sull'auto Brennero è chiuso a Trento Centro per lavori in entrata in direzione dell'Austria, riaprirà alle 6 di domani mattina. Queste e altre notizie sono disponibili anche sul sito internet viaggiareintrentino.it. Buon viaggio!
0: Assessorato alle opere pubbliche e alla viabilità della Provincia Autonoma di Trento.
2: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
3: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore
0: noi, di sospensione.
1: Resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
0: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
2: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
0: Domenica 21 giugno, un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
2: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
0: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
2: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio ricongiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Le parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: trasmissione con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Incolonnamenti di 2 km per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Brescia. Incolonnamenti a tratti sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello, Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. E traffico in coda per un incidente sulla tangenziale ovest tra la 1 e la Valtidone andando in direzione dei Laghi. Sulla 7 Milano-Genova restano le code alla barriera di Milano in direzione della tangenziale ovest. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane. La radio italiana che canta diversa.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Una bustina di dolcificante al giorno toglie i batteri di torno? Per quanto possa apparire bizzarra, è la tesi sostenuta da un gruppo di ricercatori della Brunel University nel Regno Unito in un articolo recentemente pubblicato su Ambo Molecular Medicine. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, la saccarina ha inibito la riproduzione di alcuni batteri, compresi quelli resistenti agli antibiotici. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, questa scoperta promette di modificare radicalmente abitudini e prassi consolidate in seno alla comunità degli specialisti. 5 minuti di esercizio fisico al giorno tolgono il medico di torno. A sostegno del senso comune interviene la scienza con una ricerca coordinata dalla Edith Cowan University in Australia. Gli esperti sono giunti alla loro conclusione dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di 22 individui cui è stato chiesto di modificare abitudini e stile di vita. Al termine dell'esperimento tutti hanno fatto registrare un notevole miglioramento nei campi della salute fisica e mentale. Lo studio è stato pubblicato di recente sullo European Journal of Applied Physiology. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Incredibile, sono pazza di lui, carino, affettuoso, riesce sempre a sorprendermi. Come faccio a non amarlo?
3: Se ami gli animali, sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.
4: Emozioni italiane.
5: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana e i grandi interpreti.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
2: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
0: In questi giorni si stanno scontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
2: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Da noi, l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane. Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. La birra contiene una molecola che affama il tumore al punto da contrastarne la diffusione, lo rivelano i ricercatori del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Pisa che hanno analizzato la bevanda alcolica e ne hanno scoperto le proprietà benefiche. Nel luppolo, ad esempio, gli scienziati hanno trovato lo xantumolo, che è un flavonoide dotato di molte proprietà benefiche e antiangiogeniche, in grado cioè di bloccare lo sviluppo di nuovi vasi sanguigni vicino ai tumori, impedendo loro di fatto di trovare nutrimento e di crescere. Scoperti neuroni che controllano in maniera diretta l'appetito, si chiamano taniciti e producono senso di sazietà quando avvertono la presenza di specifiche molecole presenti soprattutto in alcuni cibi. A trovarli gli scienziati dell'Università di Warwick, la scoperta potrebbe avere una duplice ricaduta nella lotta al sovrappeso. In primo luogo suggerisce che prediligendo cibi che sono ricchi di arginina e lisina, ad esempio merluzzo, albicocche, avogado, mandorle, si possa favorire più rapidamente il senso di sazietà. Inoltre si potrebbe trovare un giorno la maniera di attivare dall'esterno con farmaci ad hoc gli interruttori di sazietà presenti sui taniciti e quindi fermare la fame direttamente agendo su di essi. Pronta la prima mappa completa delle connessioni tra le cellule del cervello, permette di capire come si organizzano oltre 1 miliardo di questi punti di contatto chiamati sinapsi, attraverso i quali vengono trasmessi segnali che permettono ai neuroni di comunicare tra loro. La mappa realizzata dai ricercatori dell'Università di Edimburgo potrà aiutare a comprendere come funziona il cervello e come si sviluppa malattie come autismo e schizofrenia, nelle quali le sinapsi funzionano in modo anomalo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Non tutti i supereroi portano il mantello. Molti hanno le zampe. Sono i nostri amici animali, che con un semplice sguardo riescono a donarci la giusta emozione. Per loro e per te, l'Empa è qui. Fatti salvare da un eroe senza mantello. Possiamo essere invincibili, un potere immenso. Dona e ricevi la compagnia che meriti. Scopri come su empa.org.

0: Luce Verde ACI.
1: Luce Verde Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati. Traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade del Veneto. Attenzione sul tratto della 4 Milano Venezia tra le uscite di Soave e Verona Sud. Per la presenza di cantieri, sono possibili attese nelle due direzioni di percorrenza. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Uriago. Sulla statale 309 Romea per lavori ricordiamo un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni di percorrenza. In tema di trasporti sulla linea Milano-Venezia nelle notti di sabato e domenica del 9, 10, 16, 17, 30, 31 maggio lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea tra Brescia e Padova. Variazioni e limitazioni di percorso. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Buongiorno, tregua umanitaria.
1: 12 appuntamenti al giorno con le notizie dall'Italia e dal mondo.
0: Solo 5
1: con ore. Con noi resti sempre informato in tempo reale. Viva la Radio Network.
0: E per ora è tutto, più tardi.
1: Con noi resti sempre informato in tempo reale. Emozioni italiane. Da noi l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Viva la radio. Emozioni italiane. Info nazionale in tempo reale.
2: Buonasera dalla redazione.
0: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
2: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
0: In questi giorni si stanno scontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
0: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
2: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Da noi, l'informazione nazionale arriva sempre in tempo reale. Tra un'ora su Viva la Radio. Emozioni italiane.
3: Questa è la radio che sta appassionando l'Italia. Emozioni italiane. La radio italiana che canta.

Viva la radio. Scegli l'originale. 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: Viva la radio.
1: Viva la radio. Viva la radio.
0: Tutte le emozioni della musica d'autore.
1: Più l'ascolti e più la senti.
0: Emozioni italiane.

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Arriverà presto un nuovo contraccettivo femminile che non usa gli ormoni ma una sostanza naturale che viene dai crostacei, quella prodotta dai gusci esterni dei granchi, dei gamberi e delle aragoste. La scoperta viene dai ricercatori di Stoccolma. Otteniamo così un contraccettivo che non si basa sugli ormoni e che non ha effetti collaterali, spiegano gli esperti che hanno individuato in questo prodotto un modo per evitare al liquido seminale di penetrare e fecondare gli ovuli.
2: Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico.
1: Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È entrata nella mia vita così, quasi per caso. Gli amici mi dicevano, dai, proprio te, non scherzare. Sì, come faccio a non amarla? Se ami gli animali sei uno di noi. Dai il tuo 5 per 1000 all'EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. Vai su www.empa.org. È più di una firma, è un gesto d'amore concreto.

tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

chiede spiegazioni, divide la sua cena con pittori ciechi, musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tanto meno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

0: con Luce Verde ACI.
1: Luce Verde, Friuli Venezia Giulia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico nel complesso scorrevole sulle strade ed autostrade della regione, chiuso sulla 28 lo svincolo di Cimpello per lavori, in uscita per chi proviene da Conegliano in entrata verso Portogruaro, chiuso per lavori un tratto della statale 52 Biscarnica a nord di Paluzza tra Timau e il confine con l'Austria, il termine dei lavori qui è previsto per il prossimo 18 maggio. Sul raccordo Sistiana-Raboiesi chiusa la galleria Carso in direzione di Trieste, questo fino al 28 di maggio, per tutto il periodo della chiusura si deve uscire obbligatoriamente allo svincolo di Padriciano. E proseguono i lavori sulla statale 13 Pontebana con transito a senso unico alternato nella fascia oraria 7-18 tra Ospedaletto e Carnia. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni di percorrenza. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Trieste. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Muoviti meglio. OM Italiane Syndication, in collaborazione con l'Automobile Club Italia.
4: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

ha lottato con la vita fino a che non è finita, fino a che non ha visto il sole scomparire in fondo al mare. E se pensi che io sia degno di un concerto di campane, voglio scrivere io la musica che mi accompagnerà quando cadrà la mia

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde medie.

Che strano, proprio qui, dove tutto finì, incontrarci così. Quasi non mi sembra vero, forse sto sognando, eppure no, sei proprio tu, sei proprio tu, sei proprio tu. Come stai? Da allora dimmi, mi hai pensato mai? Io ti ho pensata sì, io ti ho rimpianto sì, ti cercai, cara, non so che dire.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi la mia compagna mi ha fatto un grande dispetto. È partita per un viaggio dal quale non si ritorna più, ma io l'aspetto. L'aspetto ancora perché sono sicuro che tornerà, e quando arriverà io le dirò semplicemente: come stai? È tanto che ti aspetto e tu lo sai. Conosci il mio dolore, meraviglioso amore, che non vuole morire.

0: Senza parole. Emozioni italiane. Con tanta canzone italiana d'autore. Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. La radio italiana che canta

0: Il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Chi si muove di più vive più a lungo, indipendentemente dall'età, dal sesso e dal livello di forma fisica iniziale. Dunque non solo lo sport fa bene alla salute, ma anche fare le scale, andare in bicicletta al lavoro può essere un toccasana. E questo è il risultato di uno studio condotto a Stoccolma. I benefici di questa pratica sono stati osservati in uomini e donne in tutte le fasce di età e a tutti i livelli di fitness. L'amore è una questione di chimica, quella vera, fatta di molecole e formule. Gioca infatti un ruolo fondamentale nell'innamoramento e nel mantenimento della relazione amorosa. A ricordarlo è proprio Federchimica con un post sul proprio profilo Instagram. L'attenzione è puntata sull'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'amore che diminuisce i livelli di stress e ansia e favorisce la lettura delle emozioni altrui, la fiducia, il senso di appartenenza e di attaccamento al partner. Diversi studi hanno confermato che questo ormone è quello che cementa anche il primo rapporto importante della vita, quello tra le neomamme e i loro bebè. Identificata la firma degli incubi è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: E tu cosa hai provato?
3: Non ci avevo mai pensato prima.
4: Dipendeva solo da me. Ora apparteniamo a qualcosa di importante.
2: Mettiti in gioco, dona il sangue. Scopri come su avis.it.
0: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
5: La prima radio dedicata alla canzone d'autore italiana
6: e i grandi interpreti.
5: Emozioni italiane.
6: Più l'ascolti
5: e più la senti.

parole sono inutili. Quello che conta è la musica. Emozioni italiane. Parola alla musica.

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio.

0: prima radio. La prima radio.
1: Dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. L'italiana d'autore.

0: GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Pensa alla bellezza dei piccoli gesti utili agli altri. Pensa alla gioia che si prova quando a compierli siamo in tanti. Pensa al coraggio di superare le proprie paure per prendere una scelta importante. E ora pensa a te, a quanto sei unico e speciale e a tutto ciò che di prezioso hai dentro. Mettiti in gioco e dona il sangue. Scopri come su avis.it.
3: OM Italiane Syndication e Avis, insieme per donare il sangue.
4: Emozioni italiane, emozioni italiane.
5: Grandi interpreti, grandi interpreti.
6: Tutte le emozioni della musica d'autore.
7: Emozioni italiane.

Viva la radio! È la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora averti tra le braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora, e per un'ora

quando canti sento l'inconsistenza amica, la sorpresa del mondo come una perla antica. E quando canti chiedo, ma chi le ha dato il cuore, la legge del sospiro per scrivere parole? E quando canti il mondo mi svela il suo motivo casuale.

quando canti aspetto che il verso sia finito e la gioia di vivere mi prenda all'infinito.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e ai grandi interpreti.

Viva la radio. Scegli l'originale 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

0: musica d'autore da
1: Viva la Radio, il grande network italiano.
2: Si è fatta roba

Viva la radio! Emozioni italiane, la prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

precipizio. L'esistenza senza un senso. È la discesa, niente ritorno. Poi la salita.

giocano strane. E il tramonto guarda in silenzio e l'esperienza.

la memoria, nascondendo il presente, diventa ladra passeggiate tra milioni di sguardi. Tutti folli, la domenica stanchi.

te la tentazione. Di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso da una sottile fessura si ripropone con due occhi tristi.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Mangiare dalle 2 alle 4 uova a settimana potrebbe proteggere la vista dalla maculopatia. Una ricerca mostra che un consumo regolare associato a considerevole riduzione del rischio di questa malattia che colpisce il centro della retina e può portare alla cecità. Per chi mangia 2 o 4 uova a settimana, il rischio rispetto a chi consuma meno di un uovo è praticamente dimezzato, ovvero il 49% in meno. Ma anche per chi soffre già di maculopatia, mangiare 2, 3 o 4 uova a settimana si associa ad un rischio ridotto del 54% di progressione della malattia in fase avanzata. Scoperti, i neuroni specchio delle emozioni si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. 6 cani sono stati salvati dai combattimenti tra animali grazie a Human Society International e alla fondazione Cave Canem. L'operazione di recupero è stata condotta in provincia di Salerno e fa parte del nuovo progetto Io non combatto, nato dalla volontà di prevenire e reprimere i combattimenti clandestini. I cani, 4 femmine e 2 maschi di razza pitbull, sono stati trasferiti in un rifugio di Roma. Alla Camera dei Deputati c'è una Gioconda della scuola di Leonardo, alla cui realizzazione potrebbe aver contribuito lo stesso Da Vinci. Per 100 anni circa se n'erano perse le tracce. Ora verrà esposta nella sala Aldo Moro per volere del questore Francesco Duva del Movimento 5 Stelle. La Camera dei Deputati è il luogo adatto, ha scritto sul suo sito. Riceve oltre 200.000 visitatori l'anno, tra i quali più di 60.000 studenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao, sono Vincenzo Schettini. Da influencer spero di influenzare chi ha la guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
3: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
2: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto senza problemi.
3: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Viva la radio! Questa è la radio che l'Italia ascolta.

Verremo perdonati, te lo dico io, da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. Ti sembra tutto visto, tutto già fatto.

0: Emozioni italiane.
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane.
0: Da Viva la Radio, il grande network italiano.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz, in onde medie.

0: tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e i grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Quello che è passato il vento, ritornasse un canto che non finirà.

Viva la radio! Emozioni italiane. È una delle emittenti radio della Syndication OM Italiane, la prima associazione di emittenti italiane in onde media.

0: yeah, Italia!
1: Emozioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.

0: il GR delle buone notizie da Viva la Radio. OM Italiane. Syndication.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Il diabete di tipo 2 si può sconfiggere, basta perdere peso e non riguadagnarlo. Lo dimostra un nuovo studio su oltre 300 pazienti presentato al congresso dell'Associazione Americana di Dietologia, che conferma la relazione tra peso e scomparsa della malattia. Il diabete di tipo 2, spiegano gli esperti, è dunque una condizione reversibile e la remissione può essere ottenuta e mantenuta. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Non solo pillole per il trattamento della depressione, arriva dagli USA uno spray nasale a base di eschetamina. La Food and Drug Administration ha infatti approvato questo farmaco per la terapia della depressione negli adulti che hanno provato altri antidepressivi senza risultato. Lo spray rappresenta una vera rivoluzione in ambito psichiatrico. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Il fascicolo sanitario elettronico è lo strumento che il Servizio Sanitario Nazionale, con i fondi del PNRR, sta potenziando per migliorare l'assistenza. Contiene in sicurezza i tuoi documenti sanitari e consente al personale medico di consultarli per curarti ovunque, anche in situazioni d'emergenza. Fascicolo sanitario elettronico, sicuri della nostra salute.
2: Fino al 30 giugno è possibile opporsi all'inserimento dei documenti antecedenti al 19 maggio 2020. Info su salute.gov.it.
3: Emozioni italiane.
4: L'italiana d'autore.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

Guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia

amore, c'è una luna che cade stasera e ci potrebbe colpire, o quantomeno scavare una buca profonda, così larga e profonda da non poterci passare. Se alza gli occhi, signore, fra una nuvola e l'altra, sotto l'ultima stella del carro si dovrebbe vedere, che si stacca dal nero di pece e veloce incomincia a cadere. E se restiamo in silenzio fra poco, dovremmo sentirne il rumore sul frastuono di passi e vetrine, come un lungo richiamo.

ride il signore, ma io certe notti ne ho viste anche cinque di lune cadere, scintillanti come i fuochi d'agosto, sradicare foreste o ribollire nel mare. E di altre ancora ho sentito soltanto parlare da gente distratta alle cose di sempre.

che trasforma una notte qualunque in un sogno e in un grido, questo nostro parlare. Ah, se soltanto mi stesse a sentire, se soltanto un minuto senza chiudere gli occhi rimanesse anche lei qui con me adesso a guardare, perché c'è una luna che cade stasera, attenzione signore, ci potrebbe colpire o quantomeno scavare una buca profonda, ma così larga e profonda da non poterla da soli passare.

0: Italiane.
1: La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti.
0: Emozioni italiane. Questa è la radio che sta appassionando l'Italia.

0: tradizioni italiane. La prima radio dedicata alla canzone italiana d'autore e grandi interpreti. Emozioni italiane. L'italiana d'autore.
1: Foglia che mi svela, che mi intride il cuore. Sarà questo rivedere la mia vita come un grande inimitabile perduto amore. Sarà che mi sento stanco di pensieri, di parole, di persone e anche di idee. Questo mare che va sempre avanti e indietro con le sue maree. Sarai tu coi tuoi 20 anni che mi vedi come fossi il re del mondo. Sarà il cane che mi guarda come un cane

sembra un figlio perso in guerra, la malinconia. Ma stasera all'improvviso mi succede e non c'entri tu.

Sarà il sogno che si perde, se lo chiamo non mi sente, non risponde più. Sarà questa donna triste che ho lasciato senza un gesto scivolare giù. Sarà colpa dello specchio che riflette l'altro uomo che vedevo allora. Quello che mi ha fatto un mucchio di promesse e non è stato di parole. Sarà il libro che leggevo, la canzone che credevo mia. O sarà semplicemente...

Viva la radio, è la prima radio viva in Italia dal 1980. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora averti tra le braccia e far sparire per sempre dal tuo viso ogni incertezza che ti tormenta ancora. Vivere ancora soltanto per un'ora e per un'ora

dentro agli occhi, poter vedere in una stanza buia con gli occhi chiusi.

0: Emozioni italiane. Emozioni italiane. Grandi interpreti. Grandi interpreti.
1: Tutte le emozioni della musica d'autore.
0: Emozioni italiane.

Viva la radio, è la radio viva italiana. Scegli l'originale, anche in AM, 1395 kHz e 1206 kHz in onde medie. Questa è la radio che l'Italia ascolta.

il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi.

notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. E non si capisce il motivo.

tutto l'ester del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you. Yes.
1: Viva la radio.
2: Emozioni italiane.

uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore. Io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.